kwanrwantuwethu hela masipho malu muyaphathana nemphaka ka 23 zora zwandokwirani la isikhani le itobi kusaul di mujornale utharla nguya masipho malu muyaphathana mphaka ntokathi wa 23 zora zwi 30 minuti zwandokwirani la habari sa sok seriasa ni hikuna nolelo mphako hiri yari Abdulai ta palmo central tecnica Abdulia fai holo microfoni buona noite.

No malauren la mukman lo wai hapari mukatu labano pentahuni muniwa mustudi mwimsora la yawampula. Vinti uma hora e 46 minutos.

vavanto pierria wakati wakalia horo meli hana wana roru hilani ihabar sa ultimu jurnal nopendela hunu vahepoli anyu wira muiwe ora denisha buonanotte.